0: poco del tigre. Luogo di progetto, di ripensamento. Di pena di definizione, di accreditamento. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est, ut multa di Cantor. Il Glocus Est.
1: Hic locus est, ut multa di Cantor.
0: Per dire che su quel luogo andato, lì, dove ogni fondamento è simulato,
2: appena
0: dire che fugo in tutti gli interstizi,
2: in frasi,
0: in tizi,
2: ora,
0: come dire che è fuoco nel cuore.
1: Dire di quello spazio minato di imposizioni figurali,
0: dove l'occhio reclama la sua parte.
2: È presso poi
0: un gioco che dellica l'encefalo.
2: Dire che senza scopo il luogo è troppo, è il poco.

Ed è diviso in circa evoluzioni dove aree di produzione hanno funzioni.

0: pubblica stagione. Ma nel contempo si arrabbia d'ingegno, spedire dissolvente della lontananza.
1: Ma nel contempo...

0: esigenze del divorme ormai sorde a fumi di passaggi senza cagione.
1: Che dire la ragione? Di chi è attimo? Di chi batte? Di chi divora gli echi nel dialogo tra i sordi che sfiorano pareti? Più di tanto le visioni del giorno.
0: Rimangono il silenzio delle orme.
1: Dire oggi senza cagione delle diversioni, delle traslazioni, delle collisioni, delle pressioni di quelli che misurano le superfici appaggine. Delle occasioni di perversione più perdute ma per sempre, delle germinazioni, delle gemmazioni intermediate, del protrarsi incontrollabile della formazione, ripeti, quelli che pretendono regole e difendono senza motivo caute liturgie.

0: Diviso in circonvoluzioni dove aree di proiezione hanno funzione motoria sensoriale, hanno funzione motoria e sensoriale, dove c'è invenzione, e finzioni, e alterazioni, e corrispondenze. Spazio è come abitare un tempo eterno dove le frasi, le regole, le combinazioni e morti diretti
1: e parli senza remore, 99 volte 9 gemme, con